Ego, l'asino della villa è che l'assi ha nascosto. Ego, ego! Via, cavalier, riflettete, saggia non è cotesta ostinatezza vostra, angoscia